0: with your prayer leader, Pastor Benai Oluswansa.
1: When ocean dries, my soul.
2: My God. Are you praying? Oh, Bompai. The catch us here, Bebopa. Timenyamre, Menyamre Kra. Menyamre Kra. Don't be tired at all. We are almost there. Aka Krebiniri. See, don't be tired. Aka Krebiniri. If you are on Facebook, please share the link. Share the page for me. Come on now. Come on now. Share it for me right now. Somebody needs to pray. Yes, somebody really needs to pray. Share it for me right now. Share it for me right now. We are almost there. Our next prayer topic, Satanic Mountain. Place on my finances. Usika semonya botan so die timu sika so nya semketoa usika semne beda ko ye ya de botan se tie ni die timu so don bible ni we say every satanic mountain place on my finances ebupa ya die tim ya die tim misika sem so me pim so bi enye ye Je suis un bon père. Je suis un goût fom. On parle bon yo. Je suis un goût fom. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata. Scata.

Iboye, Eva don Kunku di Maye, Eva don Kunku di Maye, Eva don Kunku di Maye. In the name of Jesus Christ, Otinin in Paiwa, Emote, Eyanuoma Bebre.

gato shaka ya dele mese ande a I candela brande se ande le mese ande a I gato manta ya dele mese ande a I gato shaka ya dele mese ande a I gato shaka ya dele mese ande a I gato barandi saka ya dala basa ande a I

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doji afa. Enyo mo so. Die de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mo me kan chio bia o. E bokko konsa dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chi me dia wa surprise fam so. E di

bwane bene wo dia chese ehantew ehaw ema abrabona wo pono eniema enkoyi bwane ben odi bwane che enye wo wo fo bwane che no ewrade nyankopon odi bwane che so wo fo bwane che hey me twin samu o me bia so kwen te ye ena men pene na menen kasabio na me o dabi nyabo chawate

0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.